assalamu alaykum so tam ngettum bi watum gum nekki ndiam di sappo be ndiam di sappo kalkal jottodo ha sudu radio wakati wado do wakati ngambo do nan go kubal jom be fulfulde hande bo min nayo ko mani njowa sudu radio min so biyo su de so micro be kudda o kere technique be tere jog be gabriel ben wallitrobe ba o kere kugal mako yusuf abdraman mohammed abigail mbayrene en non en o kutino sudu radio do bodum fatime malato ñamdi sappo yar ko ñamdi sappo yum tinu gas do wakati ngel boodo na ko kubra juman be fulfulde handi ñalaade jumaare fodde ko am taski non kubra ñalaamaare hande kubra jubudum kubra jidammodi gambe ci don be ko be tubanen ha kere technique cabin technique